0: Amore, anaba. Capricci nella parete parala. Ora, Pedro.
1: Corra, corra, mi canga.
0: Oh, corra, mi canga, non me la sala. Uno, apri che non ti prendi da parà. Apri,